ma ci sarà. Ma ciù, ad una illuta ia, a toia, ira io. O dit, pac sal, se viet ciù, se viet, pac si viet.